pone. Io che passo il mio tempo a giocare, a sognare, a volare, a sperare, tra le cose che sento di dire.

provando un odio profondo, buca un cielo di piombo. E dove vai quando nessuna preghiera cambia?

al deserto in cui sono persa, ti cerco, ti trovo e perdo la testa. Se mi raggio una visione, un lungo istante di eccitazione, sei il colore della mia memoria, il rosso piacere.

0: conoscerò. Ciao maschio.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Dovremmo imparare a vivere, capire come si fa, avere il potere di scegliere con grande tranquillità. Si potrebbe provare, cambiare le abitudini, più tempo in libreria, parlare con i figli e crescerli in allegria. Si potrebbe provare. Gli esempi sono miseri di piccola entità. Se sali nella gerarchia c'è meno qualità. A voi sembra normale?

alla fine coglioni saremmo noi. Per evitare equivoci, questa è la faccia mia. Vivo di cose semplici e combatto l'ipocrisia. E non voglio

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo. Sprece in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, proteso negli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi li ringrazio dell'ascolto.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cesilin.
10: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di di sotto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto: il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
9: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne con colpito da un malore in spiaggia. Ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni. Atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
11: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
9: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
13: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di O'Connor dal limite dell'area, stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco Castel Todino. Io sono magico,
2: mi pare il coro magico. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 1 litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP augura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Nove e otto minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi e buon inizio settimana a tutti voi. Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 180esimo giorno dell'anno, inizia la 27esima settimana. Oggi è San Pietro e Paolo, San Pietro protettore di pescivendoli, pescatori, fabbricanti di chiavi, orologiaie e portiere. San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica. Nel 2007 la Apple lancia sul mercato l'iPhone, nel 2009 il disastro ferroviario a Viareggio. Nasceva nel 1798 Giacomo Leopardi, nel 1929 la nascita di Oriana Fallaci. Nel 1925 nasceva Giorgio Napolitano. Nel 2026 anni fa ci lasciava Vittorio Gassman e nel 2013 la morte di Margherita Hack. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: Il Messaggero, emergenza calore, l'ospedale pronto all'emergenza. Università, il rettore rilancia l'ex foresteria. Ternana in settimana, l'iscrizione in serie D. Corriere dell'Umbria, controlli a tappeto per la movida sicura. Emergenza caldo, scatta il piano. Immigrati a scuola in parrocchia di lingua e cultura italiana. La Nazione, caldo estremo, superati i 40 gradi, i pompieri bagnano le vie. Rave party in Umbria con migliaia di persone. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera fino a cieli coperti associati a piogge e rovesci, anche temporaleschi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 25 gradi.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Apriamo la pagina delle notizie locali con la cronaca. Tragedia alle Terme di Orte, muore un 42enne di Ferentillo. Nella giornata di ieri ha perso la vita Italo Tarani, 42enne originario di Ferentillo. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori dovranno chiarire se l'uomo sia stato colto da un malore improvviso o si sia trattato di un incidente all'interno dell'impianto termale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, mentre la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo. Le Terme di Orte resteranno chiuse anche nella giornata di domani in segno di lutto e per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Le altre notizie: l'Umbria nella morsa del grande caldo, a Terni i vigili del fuoco in azione per raffreddare le strade. Intensificati i controlli nel centro cittadino di Terni, ritirata una patente. Pattinaggio a rotelle, edizione da record per Mondo Sport a Terni, il galà conclusivo. Bene, sono le 9:12 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi. Tra poco la classifica, scopriremo insieme i 10 brani italiani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana.

9:15 minuti. E allora andiamo a scoprire insieme la classifica di questa settimana. Andiamo a vedere i 10 brani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana. Partiamo dalla 10ª posizione, dove perde posizione Saif e la sua Buona Domenica. No, no.

0: domenica.
1: E questa era la decima posizione della nostra classifica. Andiamo avanti. Al nono posto, esattamente come la scorsa settimana, c'è Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

flamenco paranoia, quindi la proposta estiva di Samurai J l'abbiamo trovata alla nona posizione di questa settimana. Andiamo avanti con la nostra classifica, scopriamo insieme l'ottavo posto, dove troviamo esattamente come lunedì scorso Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: Ottava posizione, tu cosa fai questa sera? Al settimo posto perde posizioni rispetto alla scorsa settimana Gaia con Bossa Nostra, e al sesto posto in discesa anche Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani era alla sesta posizione della nostra classifica. 9:27 minuti a Radio Galileo, andiamo avanti. In quinta posizione, in discesa rispetto alla scorsa settimana, ci sono Jovanotti ed Alfa. Buon vento.
1: Era un po' di

Vento, Jovanotti ed Alfa in quinta posizione della nostra classifica. Al quarto posto troviamo invece Irama, che guadagna posizioni rispetto alla scorsa settimana. Andiamo a scoprire il podio di questa settimana. Al terzo posto guadagnano posizioni Serena Brancale, The Colors, Merck e Cremant, Partenope.

guadagnano quindi posizioni con Partenope e li abbiamo trovati al terzo posto della nostra classifica. Andiamo avanti, guadagnano posizioni anche Angelina Mango e Marco Mengoni al secondo posto questa settimana con Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni in seconda posizione. Allora, prima di scoprire insieme il primo posto di questa settimana, ricapitoliamo la nostra classifica. Al decimo posto c'era Saif con Buona Domenica, al nono posto Samurai J, Flamenco Paranoia. Ottava posizione per Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera. Gaia al settimo posto con Bossa Nostra, sesta posizione per Francesco Gabbani, Summer Funk, al quinto posto Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Quarta posizione in Rama con Cabana, al terzo posto c'era Partenope, Serena Brancale e The Colors. Seconda posizione quindi Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E al primo posto anche questa settimana troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: bene, salutiamo la nostra classifica, ci fermiamo 15 secondi, poi torniamo con l'aggiornamento meteo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: E questo è l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori. Nottata tropicale, ancora caldo in giornata, ma con tempo in peggioramento nel pomeriggio, possibili temporali e grandinate, temperature in progressivo calo. Temperatura massima a Terni tra i 37 e i 40 gradi del centro, ieri ovviamente, oggi mattinata tropicale con temperatura minima a Terni tra i 21 gradi della periferia e i 25 gradi del centro. Anche oggi avremo temperature di 8-10 gradi al di sopra della norma. Durante la giornata avremo un peggioramento del tempo con instabilità in aumento, locali temporali nelle ore pomeridiane e serale, con fenomeni che localmente potrebbero risultare di forte intensità con raffiche di vento e grandinate, temperatura in calo in serata. Domani è il 30 giugno, giornata variabile con passaggi nuvolosi già dalla tarda mattinata. Durante la giornata temporali con rovesci e possibili grandinate, raffiche di vento nelle aree temporalesche, temperature in progressivo calo. Mercoledì 1 luglio un nucleo di aria fredda valicherà le Alpi irrompendo sulle regioni settentrionali dove si potranno avere fenomeni temporaleschi anche molto forti con grandinate. Variabilità sulla nostra provincia e qualche pioggia sparsa possibile, temperature in calo. Giovedì tempo in peggioramento dalla notte e poi durante la mattinata successiva avremo un brusco calo delle temperature localmente anche con 7-9 gradi con rovesci e temporali anche di forte intensità. L'ingresso di aria fredda creerà forti contrasti e innescherà forti temporali e grandinate, temperature che torneranno in media con il periodo. Nel fine settimana, ci dice Samuele, potrebbe tornare il tempo bello con temperature vivibili. Grazie Samuele Gregori per il tuo prezioso aggiornamento meteo.

Vasco Rossi, la compagnia, 9:49 minuti, tra qualche istante sarà Giorgio Brighi a tenervi compagnia. Noi intanto continuiamo con la musica, lo facciamo con l'ultimo singolo di J-Ax. 1, 2, go!

0: Ragazzi stupidi, ragazzi, il nuovo brano, la nuova proposta estiva di Raff. 9:55 minuti, non so se Giorgio è già lì, è già pronto.
1: Raff, quello che viene.
0: Quello che verrà, sì, quello che verrà a settembre, no? Quello che aspettiamo qui, insomma.
1: Sì, sei premunita il biglietto.
0: Sì, ce l'ho, confermo. Buongiorno Giorgio, buon inizio settimana.
1: Sì, l'aggiornamento meteo dopo un po' di tempo.
0: Sì.
1: Samuele, sì, insomma, sembra molto disponibile, mi ha detto, guarda, poi ci sentiamo anche tutti i giorni. Dico, vabbè, facciamo passare un po' di questa calura.
0: Sì, beh, però visto che insomma questa settimana ci saranno, no, delle situazioni diverse, rinfrescherà un pochino, arriverà la pioggia, vento, eccetera, perché
1: speriamo,
0: no?
1: Speriamo che non esageri, però.
0: Sì, infatti, pioggia, perché, no? Sì, c'è sempre insomma da temere, nel senso che poi si passa da un estremo all'altro, purtroppo. Va bene.
1: Un'altra settimana.
0: Sì, a cavallo tra giugno e luglio, no? Quindi eccoci.
1: Siamo a cavallo, sì. Siamo a cavallo fra due mesi. Siamo quasi al momento del. Di solito andiamo luglio col.
0: Col bere che ti voglio, ovviamente, lo faremo mercoledì. Quindi,
1: è
0: no? E certo, come si fa?
1: Come beh, il 29 settembre si manda la canzone.
0: 29 settembre, sì. Il primo settembre si manda Settembre di Venditti, eccetera,
1: ecco,
0: eccetera, no?
1: Ok.
0: Sì, vabbè, a parte quello, però insomma. No? Sì, a maggio si manda Fiore di Maggio, eccetera.
1: Poi,
0: vabbè, a Natale non ne parliamo.
1: Delle fisse, proprio delle
0: sì,
1: cose.
0: Sì, beh, vabbè.
1: Appuntamenti immancabili.
0: Però sono

0: Perché sai, è un rimescolamento che fa parte anche dei nostri sconvolgimenti, no? Quando si scombussola tutto, no?
1: Sì.
0: Cioè, adesso non dico che sia bello o brutto, per molti è brutto, però me lo dicono. Vabbè, però io non lo so, non ci vivo. Ma il mio quartiere natale,
1: sì,
0: zona Sant'Agnese, Viale Brin, no?
1: Sì. Sì.
0: Lì c'è stato un grande rimescolamento.
1: Sì. No?
0: E quelli che ci abitano da tanto, direi da sempre, non ci si ritrovano più tanto bene.
1: Certo.
0: Succede.
1: Sì.
0: Questo però adesso non c'entra niente, volevo dire che a San Giovanni,
1: sì,
0: Roma, cioè a Roma San Giovanni, il quartiere San Giovanni è uno dei più popolari, antichi,
1: sì,
0: della città, ci sono proprio c'erano proprio delle feste dove si mangiavano all'aperto quelle che tu neanche puoi sentire nominare.
1: Le lumache, sì, sì, sì, sì.
0: Ma con voluttà si mangiavano proprio con, come dire...
1: Sì,
0: non si sa. Infatti c'è un film di Federico Fellini che si intitola Roma, dove insomma ci sono... a un certo punto si... ambientato insomma tra le due guerre, no, mondiali, antica la cosa, insomma, non è proprio, penso, adesso è un po' che non l'ho visto un po' di tempo fa, comunque l'ambientazione era quella e c'era proprio, si vedeva il quartiere San Giovanni con i tavolini e tutto il resto all'aperto. Sembrava un paese, una sagra di paese, insomma, no?
1: Sì.
0: Queste meravigliose sagre di paese a cui ci piace proprio stare. Radio Galileo è proprio, come dire.
1: Sì, è vero.
0: Io personalmente, ma penso anche la radio, noi siamo tifosi.
1: Delle sagre, feste. Sì, è vero.
0: Delle sagre.
1: Di tutte queste belle iniziative, no? Di paese, di rione.
0: Le prologo, insomma.
1: Sì, sì, vero.
0: Bellissime.
1: Vero, confermo.
0: E tutti a mangiare lumache, un film di Fellini.
1: Sì.
0: Quando doveva identificare un po' quella che era Roma in quel periodo, ci ha messo anche la festa di San Giovanni. Che poi la festa di San Giovanni è la festa, una delle feste più, è la festa del solstizio, no?
1: Sì, sì.
0: Del solstizio d'estate, quindi quando proprio sia il mondo apre le porte al calore, la voglia di andarsene, insomma, un po' a prendere un po' di fresco da qualche parte, dovendo stare molto attenti. Perché mi pare che in molti paesi dove non sono abituati a questi calori, soprattutto penso alla Germania e alla Francia, ci sono un sacco di persone che sono andate fuori di testa.
1: Sì, ci credo. No?
0: E sono andate a fare il bagno. Allora, fare il bagno quando ci sono 40 gradi e più, 40 gradi all'ombra, al sole,
1: sì,
0: anche peggio, no?
1: Certo.
0: Stai proprio, ti butti nell'acqua, che non è l'acqua del mare,
1: sì,
0: ma l'acqua di un corso d'acqua, di un lago, eccetera.
1: Sì.
0: C'è uno shock termico, il tuo corpo deve fronteggiare uno shock termico pazzesco.
1: Sì, certo.
0: Non ti abitui piano piano.
1: No, è
0: non
1: vero.
0: Ti abitui piano piano a questa nuova temperatura che avvolge il tuo corpo. Ma di botta, così, come se, no?
1: Sì, certo.
0: E quindi, e lì non lo fai se non stai proprio un po', come dire, confuso dal calore, appunto, dalle alte temperature, non lo fai, no? Ci rifletti un attimo. Dici,
1: beh, certo.
0: L'acqua è gelata.
1: Sì, magari trovi una fontanella per rinfrescarti un po', no?
0: In Germania era, mi pare, sì, la cosa, su un telegiornale,
1: sì,
0: che un signore, diciamo sulla quarantina, anche più forse, bello altino, sai, questi tedeschi

0: che vanno in giro con i sandali e i calzini di solito, no? Hai visto mai i tedeschi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì, sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, leggeri, calzini leggeri, però con sandalo.
1: Però...
0: che metteva un il cappellino sotto la fontanella, riempiendolo d'acqua.
1: Meraviglioso, cappello, certo, il cappello di cotone.
0: Lo in testa e c'era la cascata delle marmore che...
1: dalla testa, sì, sì, sì. Però ti dà
0: tanto contento.
1: Però ti dà una bella sensazione. No, non l'ho visto, però dico ti dà una bella sensazione di sollievo, no, quest'acqua che...
0: contento,
1: e ci credo, e ci credo.
0: Sulla capoccia.
1: A volte basta poco per essere contenti.
0: Shock termico, non credo che lì sia.
1: Beh, no, vabbè, no, comunque. Dai, su, via.
0: Dai, io adesso mi prendo la linea, ti lascio andare a prendere il famoso caffè delle ore 10 circa.
1: E ci sentiamo tra un'oretta.
0: E ci sentiamo più tardi.
1: Ciao.
0: Ciao Nadia.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook

Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: my life.
1: C'è una cosa molto interessante adesso. Noi, io ho in linea l'avvocato Massimo Longarini dell'associazione Codici. Noi questa associazione già la conosciamo perché siamo sentiti in altri, per altre interessanti iniziative. È un'associazione consumeristica. Massimo Longarini è il segretario, no? Della delegazione ternana di Codici. Vogliamo ricordare proprio brevemente. Buongiorno Massimo, intanto.
2: Buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ci conosciamo ormai da tanti anni, io chiamo Massimo e ci diamo del tu. Facciamo. E quindi, va bene. Volevo dire, 30 secondi per ricordare l'associazione Codici, di che cosa si occupa, cioè a difesa dei consumatori naturalmente. E dove sta, insomma, come si contatta, per esempio?
2: Codici è un'associazione che è nata circa 30 anni fa a livello nazionale, ormai alla sede nazionale a Roma, è diffusa in tutta Italia, e per l'Umbria la sede provinciale e regionale, appunto, a Terni. Ci trovate, per quanto riguarda la sede, la sede nazionale, basta cliccare online, ma anche la sede ormai regionale e provinciale, cercate Codici, Associazione Codici Umbria o Terni, e trovate sia con Google
1: tutti i punti di riferimento
2: per tutti i social. Sì, assolutamente sì.
1: No, io perché ho ricevuto da Massimo Longarini, quindi dell'Associazione Codici, una cosa legata al grandissimo caldo di questo periodo, insomma, no? È un caldo veramente straordinario, eccezionale, che però adesso quante volte sul tempo diciamo che è eccezionale, perché è eccezionale il caldo, sono eccezionali anche le bombe d'acqua, eccezionali è tutto il clima, è impazzito praticamente. E poi anche le istituzioni immagino che facciano anche un po' fatica, no? Ad adeguarsi, perché noi viviamo in una zona, siamo abituati a pensare da sempre quasi che viviamo in una zona cosiddetta temperata, giusto, avvocato? Questi fenomeni invece che accadono appaiono tipici di altre zone meno temperate, insomma. La stagione delle grandi piogge in alcuni luoghi, il monsone e tante altre cose. Comunque, caldo eccezionale, quello che ho ricevuto da Massimo Longarini è una diffida ufficiale indirizzata al comune di Terni e all'ufficio scolastico territoriale di Terni. Ecco, esattamente di che si tratta? Chi vi ha sollecitato a farla e qual è proprio l'oggetto di questa diffida?
2: Allora, innanzitutto, proprio questa mattina è comparso sul sito del MIUR, che è il Ministero per l'Istruzione, una circolare con la quale appunto si accoglie un'indicazione circa 2 anni fa, per cui le riunioni docenti si faranno a distanza, come cambia il regolamento delle scuole e come funzioneranno. D'altra parte, no, noi con il Covid abbiamo scoperto la didattica a distanza, e il criterio della didattica a distanza era quello di salvaguardare la salute. Ora, la salute non si salvaguarda solamente dal Covid, ma si salvaguarda anche dagli eventi atmosferici, cioè dal freddo e dal caldo, no? Perché al comune, perché il comune è il proprietario delle scuole, noi sappiamo che d'inverno, quando fa particolarmente freddo, magari non funzionano i riscaldamenti, il comune chiude le scuole. Non ho detto niente di straordinario, sappiamo tutti che accade così. E allora mi sono chiesto, anche su sollecitazione di qualche insegnante, di qualche altro dipendente, no? Della scuola, perché quando le temperature salgono in questa maniera, per di più le scuole, la maggior parte delle scuole non hanno impianti di condizionamento. Io vado in tribunale e ho l'aria condizionata. A Palermo qualche giorno fa è saltato l'impianto di raffreddamento del tribunale di Palermo e hanno sospeso le udienze, hanno rinviato tutte le udienze. Quindi nasce l'esigenza di tutelare anche gli insegnanti. Alcuni di questi mi hanno detto: guardate che noi abbiamo le riunioni addirittura alle 14:30 i prossimi giorni, senza condizionamento.
1: È tempo di scrutini.
2: Tempo di scrutini, di consigli di istituto, stanno finendo anche gli esami di maturità.
1: Sono ancora in corso gli esami di maturità.
2: Esattamente. E allora, siccome esistono delle norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, esiste comunque il diritto costituzionale alla salute e via dicendo, mi sono sentito di inviare questa lettera sia al sindaco come proprietario delle scuole, che sono sicuro che interverrà in una situazione di questo tipo. Ieri passavano per Terni, non so se ti è capitato, ma io mi sono trovato dietro di ritorno da Marmore alle 18, mi sono trovato dietro al camion dei Vigili del Fuoco che schizzavano le acque, le strade con l'acqua
1: sull'asfalto rovente.
2: Visto in vita mia una cosa di questo genere, non so se te la ricordi te, ma io insomma non mi era mai capitata una cosa di questo genere in passato a Terni. Quindi la situazione è eccezionale, lasciamo stare tutte le cose, i cambiamenti climatici e via dicendo, eventi eccezionali capitano, sappiamo quello che è capitato in Germania, in Francia, in Inghilterra questi giorni, cioè paesi che non sono abituati a queste temperature, eppure hanno toccato i 45 gradi. Capita, può capitare, e quindi prendiamo atto dell'eccezione e adeguiamoci. D'altra parte, se il MIUR emette una circolare perché in questo periodo gli incontri tra insegnanti eccetera avvengono a distanza, ci sarà un perché.
1: Io, oltre alle scuole, c'è anche tutta c'è tutto il discorso legato agli ambienti di lavoro, no? che è veramente serio in periodi come questi, insomma. Immagino che non so, nell'edilizia, per non parlare anche di altri settori, sia veramente complicato lavorare in con questi climi, avvocato, no?
2: Infatti il governo è intervenuto, no? Per cui in questo periodo c'è previsto una fase di sospensione del lavoro per tutti quei lavoratori che sono esposti per il loro lavoro al contatto diretto appunto con il sole, no? Quindi gli operai non lavorano eppure sono remunerati, no? Quindi sono periodi eccezionali che vanno trattati come tali anche a livello di disciplina del lavoro. Quindi mi sono sentito di intervenire come associazione a tutela, lo avranno fatto sicuramente anche i sindacati, però siccome la nostra associazione tutela dei cittadini, degli utenti, che tra gli obblighi primari è quello di garantire il diritto alla salute, mi sono sentito di inviare questo invito, questa diffida ai due soggetti responsabili nei confronti degli insegnanti, del personale ATA e anche, perché no, degli studenti.
1: Proprio la formula è diffida e messa in mora per tutela della salute, che conseguente ha? Ecco, volevo una spiegazione dal punto di vista proprio giurisprudenziale, no, di questa. Che cos'è la diffida?
2: La diffida è un invito la diffida è un invito rivolto a rispettare la legge. La messa in mora è chiaramente un avvertimento che, se nonostante la diffida si verificheranno danni, in questo caso danni alla salute, chiaramente colui che non ha rispettato la diffida sarà chiamato a pagarne direttamente le conseguenze.
1: Cioè, se un insegnante, per dire, parlando proprio in modo pratico, se un insegnante durante un consiglio di classe alle 2:30 del pomeriggio c'ha un colpo di calore, se sente male, può entrare, in questa fattispecie c'è la messa in mora. No?
2: Noi sappiamo, no? È previsto l'articolo 2087 del codice civile nei confronti del datore di lavoro, noi sappiamo che in questi casi interviene sì l'INAIL, ma laddove il danno è una conseguenza diretta del comportamento del datore di lavoro che non ha rispettato le norme di sicurezza sul lavoro, le norme di diligenza e così via, oltre all'intervento dell'INAIL abbiamo la possibilità di un'azione di risarcimento danni diretta nei confronti del datore di lavoro, e un'azione che può adottare anche l'INA, attenzione, perché l'INA dice: beh, io sì ho una responsabilità, diciamo, legale nei confronti del lavoratore, ma se la causa sei stato tu, poi mi rimborsi tu i danni che io ho dovuto indennizzare.
1: Per evitare tutto questo, proprio ho letto nella diffida, si indica la soluzione del
2: lavoro a distanza.
1: Del lavoro a distanza, quando... già sperimentato, quindi non c'è niente di... La scuola già l'ha sperimentato, per 2 anni insomma l'ha sperimentato, no?
2: E poi ripeto, è uscita adesso, proprio di queste ore, io non l'avevo letta quando ho mandato il fila, una circolare del MIUR che individua il lavoro a distanza come metodo normale per questo tipo di riunioni. Parliamo degli insegnanti, chiaro, il personale ATA che sta lì, che fa le pulizie e così via, non può farlo a distanza. Ma io so che molti lavoratori del comune di Terni, molti dipendenti del comune di Terni, ancora oggi ogni settimana, 1 o 2 giorni a settimana, lavorano a distanza. Per quanto il lavoro a distanza ormai non sia più previsto, no? Se non eccezionalmente, alcuni dipendenti del comune di Terni lavorano in modo ordinario a distanza ogni settimana. Quindi,
1: questo è un dato di fatto. Fra l'altro c'è un discorso più generale sull'edilizia scolastica, che mi pare che le scuole non è che siano climatizzate.
2: Allora, sull'edilizia scolastica noi mandammo una diffida nel 2017-2018 circa, eravamo sotto l'amministrazione Latini, perché se ti ricordi ci fu l'intervento dell'allora assessore all'edilizia scolastica e poi diede le proprie dimissioni, non per questo fatto, che parlò sarebbero corsi circa 100 milioni di euro per sistemare tutte le scuole di Terni e provincia. Per cui noi, sull'abbrivio di quella battuta dell'assessore all'edilizia scolastica, e allora intervenimmo, di: ma come, se sono necessari 100 milioni di euro, in che condizioni sono le nostre scuole? Però poi tutto è caduto nel dimenticatoio.
1: Perché quando tiri fuori 100 milioni, tutti noi abbiamo sempre, abbiamo questa montagna da scalare, no? Che sono la mancanza di risorse, poi per la scuola, figuriamoci. Purtroppo, no? E l'ultima cosa che volevo chiedere, che ti aspetti, insomma, è stato tutto protocollato, quindi aspetti una risposta.
2: Me lo auguro. Me lo auguro, perché chiaramente comunque la nostra associazione è un'associazione, ripeto, che tutela gli interessi collettivi, no? E poi, al di là di questo, stiamo parlando di salute, stiamo parlando di salubrità degli ambienti di lavoro. Insomma, non è un argomento secondario in questo periodo in cui, ora non voglio fare il profeta di cattive notizie, ma insomma le morti sul lavoro sono e comunque gli incidenti sul lavoro sono all'ordine del giorno, no? Quindi non stiamo trattando un argomento secondario, e si tratta di situazioni che non coinvolgono solamente i lavoratori dell'edilizia o che sono a contatto con macchinari dell'agricoltura, via dicendo, ma che possono coinvolgere chiunque.
1: Ecco. Nell'immaginario collettivo uno pensa, insomma, che il lavoro degli insegnanti eccetera sia quasi un lavoro, neanche un lavoro, una roba di privilegiati. In realtà sono sacrifici, insomma, stare in un ambiente non climatizzato alle 2:30 del pomeriggio, credo che sia una cosa da poco. L'ultima cosa che volevo dirti, ecco, è indirizzato la diffida, abbiamo detto, al comune di Terni, all'attenzione del sindaco in quanto proprietario, insomma, degli edifici, e all'ufficio scolastico territoriale di Terni. Non è in ballo anche la provincia, credo che sia, a parte che sì, il presidente della provincia e sindaco coincidono nella figura di Bandecchi, no? Però
2: sì, alcune scuole sono anche provinciali, sicuramente sì, Ora l'esigenza era quella di muoversi con urgenza, alcuni aspetti insomma, probabilmente sono sfuggiti, però quello che rilevi è corretto. Sì, c'è in ballo anche la provincia, sicuramente.
1: Anche la provincia. Tra l'altro, ripeto, gli istituti scolastici sono vetusti, l'acustica all'interno è difettosa perché spesso sono aule altissime che rimbombano, le finestre non sono schermate da tapparelle, insomma veramente i nostri, io mai dico nipoti perché l'età è quella che è, però insomma figli e nipoti sono costretti spesso a vivere e a studiare in ambienti non molto confortevoli, diciamo così, no? E anche i loro insegnanti, naturalmente.
2: Esatto, sia te che io abbiamo frequentato il liceo classico, insomma il liceo classico è una struttura che sta lì da qualche decennio, lo dimostra l'architettura fascista, quindi ecco, questa è la nostra situazione, insomma abbiamo scuole che risalgono anche a quasi 100 anni fa.
1: Sì, che impongono naturalmente un modo di stare anche all'interno della scuola che era il modo di quando sono state costruite, no? Dove, cioè, dove gli alunni erano tutti soldatini. Adesso è un po' diverso, e la vita degli insegnanti di oggi, nella confusione spesso che c'è all'interno delle aule e delle classi, insomma, non hanno una carriera facile, insomma. Voglio veramente fai bene a rilevare che il lavoro di insegnante non è così agevole come qualcuno
2: pensa. No, ma poi ti voglio ricordare che si sta prospettando in Italia la possibilità di fare quello che succede in Germania, ad esempio. In Germania le lezioni si tengono anche d'estate, hanno una gestione delle vacanze invernali, estive, completamente diverso dal nostro, e quindi lavorano anche, ma voglio dire, parliamo di condizioni climatiche completamente diverse, e comunque finché gli edifici saranno vetusti, non avranno in termini di infissi, di strutture, ma di impianto, di condizionamento, io ipotizzo che così parlare di lezioni estive diventi una guerra.
1: Quell'assessore a cui facevi riferimento prima aveva proprio fatto una proposta proprio visionaria e anche un po' rivoluzionaria, no? Di rifarle le scuole, di fare le sorta di scuole con i campi.
2: D'altra parte voglio ricordare, così fare le solite battute qualunquiste, che lo stadio in cui ieri si è giocata il primo sedicesimo di finale a Los Angeles è costato 3 miliardi di dollari, che sono...
1: È climatizzato.
2: Che sono equivalente, adesso non so di quante migliaia di milioni, di miliardi, insomma, di lire dei nostri tempi. Quindi,
1: coperto, climatizzato, non so se hai notato in questa.
2: Ecco, quindi le risorse si trovano.
1: Dipende dalle priorità che ci si mettono, no?
2: Che si danno, no? Qui non entriamo poi in altri argomenti, non parliamo di... Esploriamo così nel politico.
1: Delle priorità attuali, insomma.
2: Esatto.
1: Io ti ringrazio, Massimo. Ricordo che se volete contattare Codici, insomma, lo trovate in rete. Codici, Centro per i diritti del cittadino, è il sotto,
2: diciamo, l'acronimo. Sì, assolutamente.
1: Io
2: sì.
1: Ti ringrazio. E
2: grazie a te, Giorgio, per l'attenzione.
1: Quando hai cose interessanti come questa, insomma, sentiamoci.
2: Grazie, buona giornata
1: e buon lavoro a te, naturalmente.
2: Grazie, ciao, ciao.
1: Salve.
0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Buonanotte Luna. Good Night Moon è una ballata molto avvolgente, che ti fa, vabbè, insomma, la luna insomma, romantica, bella, simpatica. Vi faccio ascoltare Ligabue adesso. Il titolo è tutto un programma, non dice, l'amore conta. L'amore conta.

L'amore conta parecchio, conta davvero. Allora, volevo farvi ascoltare qualcosa che dà l'idea proprio dell'estate, no? Allora, c'è un titolo di un simpatico musicista, abbiamo anche intervistato un paio di volte, che si chiama Paolo Belli, che si intitola, una canzone che si intitola Profumo d'estate.

Profumo d'estate con Paolo Belli, e con questa B molto, avete sentito, molto Belli. Va bene Paolo, bravo. Allora, ricordate quella canzone con Baccini che fece, lo sai come sigla anni fa, sotto questo era anche molto carina. La prossima canzone si intitola Canzone estiva, proprio precisa, Canzone estiva. A cantarla è lei, Annalisa, una delle cantanti più brave, brava, spiritosa, simpatica, bella, Annalisa, Canzone estiva.

La canzone estiva di Annalisa. Adesso arrivano le ragazze. Le ragazze è una canzone di questi giorni, di questo nostro tempo. E a cantarla c'è lei, Clara, con San Giovanni, che come si sa, insomma, San Giovanni non fa inganni, no?

Una bella coppia questi due, Clara e San Giovanni con le ragazze. Questa settimana la prima in classifica in Italia, insomma, nella hit parade italiana, è la canzone che sto per farvi ascoltare adesso. Si intitola La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla.

De Palma, Nitta e Mischilla, in tre. In tre, per questa simpatica canzone che sta veramente andando molto molto bene dal punto di vista del gradimento. A un certo punto c'è questa espressione nella canzone che mi ha fatto pensare a un grande successo di Lorella, Cuccarini, Lorella nazionale, ricorderete senz'altro, La notte vola, Lorella.

Torniamo ai nostri giorni con successo di questo periodo. Salutiamo con Partenope, con anche questa è una collaborazione, Colors, Serena Brancale, Merck and Cremont, Partenope. Divertente.

0: con Partenope io vi saluto alle 11 precise e vi lascio in buone mani con Nadia, ritemprata dal suo buon caffè e da tutta l'attività che poi lei deve fare anche, no? Insomma, impegnatissima l'ottima Nadia ogni mattina e non solo. A più tardi.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i 16esimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no?

0: perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
1: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
2: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Beh, allora devo dire che il primo stint ho fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andavano veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
2: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Parola proprio al monegasco.
4: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
2: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
5: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
2: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
6: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto meglio gli ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
2: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.

Sono le 11:10 a Radio Galileo. Questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi. Alle 12 l'appuntamento sarà con il mercatino e quindi tornerà Giorgio Brighi. E adesso ascoltiamo insieme l'ultimo lavoro di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Il 94,9% delle coste italiane è classificato come eccellente per la balneazione. Un risultato che colloca l'Italia tra i paesi europei con le acque marine più pulite. La Puglia si conferma la regione al vertice per il sesto anno consecutivo con il 99,9% delle acque in classe eccellente. Seguono il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, la Sardegna. Anche Toscana, Marche e Lazio registrano performance di alto livello. Chiude la Liguria con l'89%, un dato comunque positivo rispetto alla media nazionale. La Puglia non solo guida la classifica, ma lo fa con un margine quasi perfetto. Il 99,9% di acque eccellenti su 900 km di costa monitorati.

bene, quindi dedichiamo al mare italiano questa meravigliosa canzone di Giuni Russo, anno 1982, un'estate al mare.

Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

Bene, allora salutiamo gli amici di Casteltodino, sono le 11:22 minuti a Radio Galileo, ancora tutti voi una buona giornata, un buon caldo lunedì, e intanto c'è Rocco Hunter.

si verificano cambiamenti della temperatura esterna, fa freddo intenso, dal freddo intenso a grande caldo e viceversa, il nostro organismo reagisce attivando un meccanismo di termoregolazione. Se però gli sbalzi di temperatura sono bruschi e continui, questo complesso meccanismo di regolazione termica fa fatica ad adattarsi, poiché coinvolge diversi apparati vitali: sistema cardiocircolatorio, polmonare, nervoso ed ormonale. Il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, ha spiegato che non serve che l'acqua sia gelida, in quanto lo sbalzo termico quando si entra in mare o in un lago può essere nocivo anche con temperature più fresche. Quando si arriva accaldati, sudati, disidratati o affaticati, l'impatto improvviso con l'acqua può provocare un respiro incontrollato, tachicardia, vasocostrizione, panico, crampi, perdita di lucidità e nei soggetti fragili anche malori cardiovascolari. La prima regola è non tuffarsi mai di colpo quando il corpo è surriscaldato. Il cambio immediato della temperatura atmosferica, quella più fresca dell'acqua, potrebbe creare un cortocircuito nel meccanismo di regolazione termica umano. Dopo esposizione al sole, attività fisica, camminate sulla spiaggia o permanenza in ambienti molto caldi, è meglio evitare il tuffo improvviso. Quindi entrare in acqua lentamente, bagnando prima piedi, gambe, braccia, nuca, torace e viso per far raffreddare il corpo. Sarebbe utile anche fermarsi qualche minuto all'ombra, bere acqua, respirare con calma e se possibile fare una doccia tiepida. Durante le ondate di calore è importante limitare l'esposizione nelle ore più calde e idratarsi adeguatamente. Sono da evitare anche alcol, pasti pesanti e sforzi intensi prima di immergersi nell'acqua. Il problema non è solo aver mangiato, ma entrare in acqua quando il corpo è già sotto stress, quindi alcol, disidratazione, digestione impegnativa e stanchezza riducono la capacità di reazione e aumentano il rischio di malore. Bambini, anziani, cardiopatici, ipertesi, persone con patologie respiratorie e neurologiche o che assumono farmaci devono prestare maggiore cautela. Meglio fare il bagno in spiagge sorvegliate, aree autorizzate, acque conosciute, evitando fiumi, canali, laghi isolati e zone con correnti, fondali irregolari e scarsa visibilità.

Per evitare il colpo di calore, i suggerimenti sono: non esporsi ai raggi solari nei momenti più caldi della giornata, non compiere sforzi fisici nella fascia centrale del giorno, specie quando all'alta temperatura si somma anche un elevato tasso di umidità. Fornire all'organismo il giusto apporto di liquidi e la giusta alimentazione. Evitare di indossare abiti neri o molto scuri che, attirando i raggi solari in condizioni particolari, possono concorrere allo sviluppo di stati di ipertermia. Bagnarsi e mantenere la cute umida, facilitando così la termoregolazione.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Vediamo i consigli della nutrizionista per quanto riguarda la dieta estiva, perché fa davvero caldo. Il caldo aumenta e diminuisce la fame e spesso capita di saltare i pasti oppure di sostituirli con un frutto o con un gelato, ma vediamo se in realtà questo è un atteggiamento corretto. Con il caldo è normale percepire meno fame, il nostro organismo cerca di produrre meno calore possibile e tende quindi a richiedere pasti più leggeri e freschi. Questo però non significa che si debba mangiare troppo poco o saltare i pasti. In estate il corpo continua ad avere bisogno di energia, proteine, vitamine, minerali e soprattutto idratazione. Più che ridurre drasticamente il cibo, può essere utile scegliere preparazioni semplici, fresche e digeribili, distribuendo meglio i pasti durante la giornata. Un pasto composto solo da frutta rischia di essere poco saziante e sbilanciato perché mancano proteine e grassi utili a mantenere energia e senso di sazietà. Anche il gelato può occasionalmente sostituire un pasto, ma non dovrebbe diventare un'abitudine quotidiana perché è molto ricco di zuccheri e povero di proteine, vitamine e sali minerali. La soluzione è creare pasti freschi ma completi, per esempio un frullato con yogurt o latte, frutta fresca, frutta secca e avena, un'insalata con cereali e legumi. L'obiettivo è inserire sempre una fonte di carboidrati, una di proteine e una quota di grassi buoni. L'idratazione non dipende solo dall'acqua che beviamo, ma anche dagli alimenti ricchi di acqua e sali minerali. In estate sono molto utili frutta e verdura di stagione come anguria, melone, pesche, albicocche, cetrioli, pomodori, lattuga e zucchine. Quindi anche piatti semplici come minestroni tiepidi, insalate ricche in yogurt possono contribuire all'idratazione. È importante bere durante la giornata senza aspettare di avere sete, soprattutto per bambini ed anziani e persone molto attive. Le proteine, ci dice la nutrizionista, sono importanti anche d'estate perché aiutano a mantenere massa muscolare, sazietà e equilibrio metabolico. E quindi è utile scegliere fonti proteiche più leggere e fresche, quindi pesce, legumi, yogurt, uova, ricotta o carni bianche cucinate in modo semplice. Spesso il problema non sono le proteine in sé, ma i piatti molto elaborati, troppo ricchi di grassi e proteine, quindi difficili da digerire. Non dimentichiamo i grassi buoni come l'olio extravergine d'oliva e una piccola quantità di frutta secca.

Destino, terzo classificato al Festival di Sanremo 1996. Pensate che dopo l'esibizione nella prima serata di Giorgia, Pippo Baudo le concesse l'onore del bis con questo brano meraviglioso. Al termine della terza serata il brano era in testa alla classifica parziale del gruppo di 10 campioni davanti a Vorrei incontrarti fra 100 anni, ma nella serata finale invece il brano risultò terzo dietro a Vorrei incontrarti fra 100 anni e La terra dei cachi di Elio e Le storie tese. E dopo Giorgia un'altra artista, un'altra grande voce della musica italiana, Elisa, anche fragile.

0: anche fragile era Elisa a Radio Galileo. 11:57 minuti, è ora del mercatino. Giorgio è già pronto in piazza del mercato con questo caldo.
1: Lo sai, perché stavo armeggiando.
0: Sì, ho visto.
1: Armeggiavo.
0: Sì, ti ho visto armeggiare, esattamente.
1: Armeggiavo.
0: Sì.
1: Ti sarai anche un po' preoccupato, cioè, mo che sta a fare questo?
0: Ma, no, dico, ma io so, conosco insomma i tuoi tempi, quindi so che insomma era una cosa di pochi minuti.
1: No,
0: quindi.
1: Perché quando mi viene in mente che devo fare una cosa, è meglio che la faccio.
0: Sì, meglio una faccenda. Certo.
1: Siccome poi l'ho pensata,
0: sì,
1: allora magari dopo un po' di tempo,
0: sì,
1: anche poco,
0: sì,
1: mi sembra di averla fatta.
0: Sì, allora
1: è meglio che la faccio subito.
0: Hai ragione, capita. Pensi una cosa, dici, ma chissà se in realtà l'ho fatta o l'ho solo per. È vero, succede.

0: bellissimi.
1: Ma che belli!
0: Mica dico, Dio, mica 15-16 anni.
1: Beh, no, avranno.
0: Ma te li dimostra.
1: Vabbè.
0: Però
1: 20, 22, 24, non lo so.
0: Sì, cioè 22, 23 anni, insomma. Forse anche meno, forse anche 20. Bravissimi, li vedi?
1: Vero.
0: Uno tutto ricetto sta lì.
1: Sì, eh.
0: Mi frega niente di quello che succede intorno. In mezzo a tutti sti fili, sti cavi, centraline, robe. Naturalmente io l'ho infastidito.
1: Beh, certo, immagino.
0: Chiedendogli qualsiasi cosa.
1: Ah, quindi sai anche il nome, suppongo, no? Che scuola avrà
0: fatto? No, però no. Insomma mi sono anche un po'...
1: Oh, ok. Invitato,
0: via. Mm. Però ero curioso.
1: Eh certo, hai fatto bene. È bella questa cosa, eh? No, nel senso... bello.
0: Cioè, giovani.
1: Giovanissimi.
0: Se non fossero giovani non sarebbero in grado... Non combinerebbero niente, perché sai, non è basta mettere un filo.
1: Certo,
0: no?
1: Sì, devi anche verificare che tutto funzioni bene.
0: Va bene.
1: Sì,
0: un filo,
1: sì.
0: Per dire, no? Ma poi bisogna creare la connessione, la cosa,
1: sì,
0: la fibra, questo e quell'altro, quindi...
1: Certo, verificare che sia andato
0: poi a buon fine. Poi una cosa che voglio dire, può sorprendere, sono veri.
1: No. In che senso?
0: Esistono, cioè, non so, un ologramma, una roba dell'intelligenza artificiale. Sono in carne ed ossa.
1: Sì, hai provato a dare un pizzico.
0: Uno fumava pure.
1: Hai provato a dare un pizzicotto, che hai fatto? No, no, eh? Immagina là.
0: Che l'intelligenza artificiale fumi.
1: No.
0: È una caratteristica.
1: No, quindi sono veri, in carne ed ossa, due ragazzi veri che stanno lavorando, due ragazzi giovanissimi.
0: Bravi,
1: due bravi ragazzi. Bene, ci fa molto piacere questa cosa.
0: Bello, perché
1: bello.
0: Poi, sai, mettere a frutto. Noi abbiamo l'altro giorno intervistato un preside storico dell'istituto, una volta professionale si diceva, no?
1: Sì.
0: L'Ipsia, no?
1: Sì.
0: Presente, Viale Brin, che mi diceva, insomma, che loro formavano, e lo fanno ancora, perché questi ragazzi escono praticamente da lì, magari non sono nemmeno ternani, però sempre da un istituto di quel tipo.
1: Sì.
0: E c'erano le aziende che andavano a prendere questi ragazzi ancora in età, proprio fargli fare degli stage, e è francese, stage,
1: sì,
0: tirocini, diciamo, in
1: tirocini, va bene, chiamiamoli
0: li
1: così,
0: li portavano lì da loro,
1: sì,
0: e poi gli dicevano: ma perché tornate a studiare, ma rimanete qui, siete talmente bravi, già vediamo un sacco di soldi se volete. E allora il povero preside, che doveva mettersi lì a supplicare loro e le famiglie, a dire: ma guarda che vi pigliano anche dopo, anche
1: certo,
0: meglio.
1: Di non mollare,
0: diploma, no?
1: Arriviamo al diploma, certo, sono d'accordo.
0: Tu pensa che spettacolo. E poi no, non un lavoretto da niente, eh.
1: Certo.
0: Ma questi sono anche pagati bene, insomma.
1: Sì.
0: Non è che... Va bene.
1: Bene, sono contenta.
0: Fatto tutta questa cosa qui, ti posso lasciare?
1: Sì.
0: Se no vengo proprio perché... Dialogare con te, per conversare con te, per me è un estremo piacere, ma non è che posso inchiodarti lì dopo una mattinata.
1: No, ma anche perché, insomma, non è detto che chi sia all'ascolto, fa, no? No, ma magari dice: ma questi due, mo basta, no?
0: Ma basta, se ne può servire.
1: Sì.
0: Perlomeno il nostro amico di Bomarzo. Di Bomarzo?
1: Sì.
0: Come veniva a Bolsena, perché il nostro collaboratore
1: Emiliano
0: Leoncini di Bolsena,
1: sì,
0: apre,
1: sì,
0: io lo chiamerò tra poco,
1: sì,
0: lo chiamerò tra poco, perché lui aprirà l'arena ad Orvieto giovedì. Cioè,
1: ma che
0: l'arena,
1: bello.
0: L'arena è una cosa bellissima, estiva.
1: Sì,
0: andare,
1: sì,
0: a vedere il cinema all'aperto.
1: Sì, bellissimo. Qualche anno fa non ce l'avevamo anche noi alla passeggiata. Insomma, eravamo giovani.
0: Ci andavo tutte le sere.
1: Sì,
0: anche,
1: sì,
0: con i bimbi.
1: Sì.
0: Era bellissimo.
1: Sì. Meraviglioso.
0: L'arena all'aperto, all'Antoniano. Sì, no, anche, c'era anche all'Antoniano, mi pare. Però andavamo all'Anfiteatro Romano, no?
1: Sì, sì. Io ricordo che bisognava andare là prestissimo ed occupare i posti, quindi si andava con tanto di giacchini, giubbetti per occupare i posti.

0: spazi per gli amici che sarebbero poi arrivati, quindi, ma era meravigliosa, questa era una cosa
1: bello,
0: meravigliosa.
1: Bello, schermo grande, sì, c'erano sì. Tutti i film bellissimi, una roba. Dai.
0: Sì, è vero. Tutti
1: ma
0: i film...
1: perché non si fanno?
0: Ecco, volevo fare la stessa domanda. Tutti i film che venivano proiettati nelle sale durante la stagione invernale venivano poi riproposti d'estate all'anfiteatro. Ecco, domanda, perché non si fa più?
1: Perché non si fanno più queste cose?
0: Perché non si fanno più? Sono d'accordo, Sono d'accordo.
1: Perché adesso sai, le multisala hanno l'aria condizionata.
0: Sì, ma
1: è tutta un'altra cosa.
0: Ma no? Dai, ma è tristissimo andare al cinema con l'aria condizionale a luglio.
1: All'Anfiteatro Romano per il saggio di danza di mia figlia e tante altre. Sì, mia figlia, mia nipote.
0: Sì, immagino.
1: Mia figlia. Mia nipote qualche giorno fa, no?
0: Sì.
1: Bello, che vedi il cielo su Venere.
0: Sì.
1: In alto lì sulla
0: il campanile del Duomo illuminato, che è una cosa meravigliosa.
1: È bellissimo.
0: Bellissimo. Ecco, facciamo un appello, riportiamo il cinema all'aperto all'anfiteatro
1: o in un altro luogo, insomma.
0: Ma lì ci piace.
1: Facciamo un drive-in, che ne so.
0: Lì è bello, dai.
1: È bello da d'estate, insomma.
0: È bello perché bello. Comunque voglio dire, comunque rimarrebbe al centro, quindi poi questa cosa farebbe lavorare anche le varie attività, bar, no? Eccetera, eccetera. Ecco. Va bene, vediamo. Bello, dai. Magari.
1: Ciao Nadia.
0: Ci sentiamo tra domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
0: 25esima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano, revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardery contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questo è la sigla del nostro programma di annunci, siete su Radio Galileo naturalmente. Io vorrei chiamare subito per sentire un attimo, perché vi dicevo prima, no? Del nostro amico, collaboratore al bar della radio, che si chiama Emiliano. Spero di trovarlo, perché mi diceva di questa apertura dell'arena. Lui insomma ha una multisala a Bolsena, il telefono però squilla in maniera libera e bella, no, perché mi piacerebbe sentirlo, e invece spero che si accorga che il telefono gli sta. Provo con un altro sistema, vediamo un po'. I potenti mezzi mi danno la possibilità di provare con un altro sistema. Questo che sto facendo adesso. Anche qui il telefono squilla libero e bello. Però niente da fare. Emiliano, se ci sei, batti un colpo, si accorgerà che ho chiamato? Speriamo di sì. Allora, 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici. E Radio Galileo naturalmente, contatti telefonici per pubblicare annunci su Radio Galileo. Mi squilla il telefono, ma non dovrebbe essere il nostro amico Emiliano. Chissà chi sarà, chissà se non è Emiliano, chi è? Chi sarà? Pronto?
8: Pronto. Ciao!
1: Vedi che non è Emiliano. Sì.
8: Sto Marchetto, senti. Ancora oggi sto carico, sto a mille, perché se sto a sentire te mi fai tanto piacere, tanta compagnia. E poi te volevo dire, perché mi dà energia. Io ho fatto la richiesta di Ginevra e ci sto immancabile sotto il segno dei pesci. Sono tutti i ascoltatori e ci sto con Gero, Ennio, Cango, tutti quanti. E poi ci sarà la festa del queste offerte dal 3 al 12 luglio, 12 luglio l'ultimo via serve a presentazione della squadra nuova e serata anni 80 cena con le vecchie glorie e tutti quanti, e speriamo bene, speriamo da San Campionato positivo.
1: Va bene,
8: domani resto vicino con messaggi e mercoledì ci sentiamo. Va bene,
1: non vedo l'ora. Okay. D'accordo, ciao Marchetto. E io riprovo a chiamare, però, perché insomma mi interessava questa cosa del cinema, però evidentemente sto trovando difficoltà, perché Emiliano forse è impegnato, no? C'ha da fa, no? Perché non mi risponde, oppure proprio ha silenziato il telefono, perché le persone, insomma, che a un certo punto, le persone che hanno educazione, magari stanno parlando con qualcuno, silenziano il telefono, no? Anche in occasioni particolari. No, non mi risponde, va bene. Allora, intanto vi leggo qualche annuncio, vediamo un po'. Sì, allora, vende un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero del nostro amico Ruggero è 349-090-5621, 349-090-5621. Se non vi risponde, perché in questo momento lui sta trebbiando per l'orzo, perché lui è un coltivatore diretto, insomma, un agricoltore, tempo di trebbiatura, quindi le macchine sono anche rumorose, magari non vi risponde, chiamate la signora Giovanna, che invece vi risponderà subito, senz'altro. 347-211-7613, 347-211-7613. Ennio cerca base per televisore di 32 pollici, a poco o in regalo, offre una bici Moser per ragazzo fino a 14 anni. Il numero di Ennio è 347-7219-661, 347-7219-661. Maria vende un decespugliatore piccolo a corrente, vende uno specchio grande per ingresso, il numero è 346-3748-595, il numero di Maria sta a Narni Scalo, 346-3748-595. Il nuovo salute, grazie. Sembrava uno 5. Va bene. Allora, i nostri numeri sono il 402501, il 59151, prefisso 0744, 334-9210852. A proposito di 334-9210852, a proposito, mo che mi viene in mente, allora, Tony cerca dischi 45 giri di cartoni animati, anche intere collezioni, pagamenti in contanti, solo se in ottime condizioni. Cerca dischi 45 giri di cartoni animati, sarà sigla di cartoni animati, immagino. Il numero di Tony è 333-895-4524. Ripeto, 333-895-4524. Se poi leggo male un numero, lo leggo troppo in fretta, troppo di qualche cosa, mi chiamate oppure mi inviate un messaggio al 334-9210852, io ve lo dico, ve lo leggo, ve lo scrivo, insomma, non... ce la facciamo, ce la possiamo fare, dai, ce la possiamo fare. Ci fermiamo un attimo.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
9: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco Castel Todino. Io sono magico,
1: mi dai coro. Castel Todino, che è un bellissimo paese, molto ospitale, eh? Poi c'è questa cosa delle lumache, io adoro. il sughetto, no, voglio dire, lumache, insomma, dai. Che vogliamo mettere? Cibo celestiale, povere lumache. Vabbè, dice che mandiamo una canzone? È ora? Mandiamo quella che è la canzone del momento. Però riprovo un attimo a chiamarlo, eh? Prima o poi mi risponde, che dite voi? Anche se è impegnato, avrà finito magari di essere impegnato? Prima o poi finirà? Che così ci racconta della sua arena orvietana, Emiliano? Niente, non c'è verso. Si è arenato? Si è arenato? Non lo so, vediamo. Ma dai, da qui a giovedì sicuramente alla fine riusciremo a contattarlo, no? Che dite voi? Allora, la canzone del momento, prima in classifica, la hit parade dei brani più graditi, è La testa gira.

La testa gira, gira, gira. Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. Sono collaborazioni simpatiche, divertenti. È la canzone più gradita del momento, la canzone del momento. Perché adesso non possiamo dire la canzone più venduta, come si diceva un tempo, o più gettonata ai tempi del jukebox. Ormai sono metafore. Più gettonata è metafora, non è che c'è il gettone, vero? Adesso sì, c'è lo streaming, c'è l'ascolto sulle piattaforme, cose nuove. Allora io scelgo questa espressione, gradite, le canzoni più gradite. Allora, vende Spremi Pomodori Elettrico, 347-7182-710, Mario risponde, 347-7182-710. Sabrina vende francobolli, monete antiche e molti fumetti di Topolino da collezione. Il numero è 339-180-9094. 339-180-9094. Sabrina. Poi vediamo un attimo. Sì. Duilio cerca una badante 24 ore su 24 automunita nella zona di Narni, e il numero di Duilio è un numero fisso, 0744 726382. Ripeto, 0744 726382, il numero di telefono. Un'altra delle canzoni molto gradite in questo periodo è una canzone che si intitola Al mio paese.

Eh beh, sono le canzoni del momento praticamente, no? Le canzoni del momento. Questa è la seconda nella classifica delle canzoni più gradite, al mio paese. È una cosa che ti rimane impressa, se la canticchi, te la canti e te la suoni. Allora, sempre su Radio Galileo naturalmente, c'è un'altra canzone emergente che è entrata in classifica proprio questa settimana, e faccio riferimento alla classifica del 27 giugno, quindi di 2 giorni fa, no? E una canzone di una rapper che si fa chiamare semplicemente Anna.

0: Anna, che di cognome dovrebbe fare Pepe, tutta bella energia, no? C'ha una bella energia Anna, e io sto sempre comunque provando a chiamare questo amico. Allora, vediamo un po'. Giovane italiano automunita, cerca lavoro, pulizia, assistente per anziani, di giorno o di notte, anche tutti i giorni, esperienza e serietà, Terni, Narni e dintorni. Si chiama Simonetta, il numero è 351 6629 040. Ripeto, 351 6629 040. Allora, mentre dico ciò, e intanto stavo chiamando, ci sei Emiliano? No, non c'è Emiliano, non c'è. Pronto?
1: Pronto, sono Cecilia, la nipote di Ulisse.
0: Che bello sentire Cecilia, la nipote di Ulisse, il mio amico Ulisse di Greccio, mi pare.
1: Esatto.
0: Che dice nonno?
1: Tutto bene, sono venuta a trovare nonno.
0: Ah, che bello. Sì, ma lo devi salutare tanto, nonno, eh?
1: Certo, certo.
0: Ma lui li fa sempre quei lavori con i grammofoni.
1: Sì, sì, li fa sempre.
0: E quindi gli rifaccio l'annuncio a nonno, eh?
1: Quando vuole, sì.
0: Allora, vediamo un po' i grammofoni di nonno Ulisse. Ecco, vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella e vende pezzi originali d'epoca, perché lui è un collezionista, eh?
1: Esatto, sì.
0: E tu, Cecilia, apprezzi questa collezione?
1: Assolutamente.
0: Poi nella vostra famiglia il fatto che ti chiami Cecilia mi fa pensare che sia una famiglia amante della musica.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma anche tu sei musicista, Cecilia?
1: No, no, ho suonato il pianoforte, però ora non lo suono più.
0: Perché a un certo punto hai deciso?
1: Ho smesso, sì, a un certo punto ho deciso, basta.
0: Altri interessi?
1: No, sì, sì, sicuramente la musica mi piace tanto anche a me.
0: Che musica ascolti quando hai modo di ascoltare musica?
1: Oh, non lo so, un po' di tutto in realtà, anche un po' il rap.
0: Poco fa ho mandato una canzone di una ragazza.
1: L'ho sentita, sì, sì, Anna Pepe.
0: Sì. È una che va forte.
1: Volevo chiederti invece una canzone per i nonni, che a nonno piace tanto.
0: Che canzone è?
1: Si chiama Se vuoi godere la vita, di Carlo Buti.
0: Ma pensa che bellezza, per una nipote meravigliosa che si chiama Cecilia, che ha una voce bellissima, che chiede, e anche un modo di sorridere molto bello, chiede per nonno Ulisse e nonno Ulisse
1: e nonna Barbara.
0: Barbara, la canzone Se vuoi godere la vita. Bello. Bene, salutami tanto nonno e nonna.
1: Sì, certo, un saluto.
0: Chiama quando vuoi, anche tutti i giorni se vuoi, eh.
1: Certo, certo.
0: Ciao Cecilia. Bello, bella questa cosa, eh. Oh, ho leoncini. C'ho leoncini. Dove stai? Dove sei? Adesso non mi scappi più, Emiliano. Sono 40 minuti che lo cerco, eh? Vediamo un po' se riesco. Adesso lo chiamo io. Non ho fatto in tempo a risponderti perché stavo parlando con Cecilia, eh? E non mi risponde. Mamma, poi com'è questa cosa? È un thriller, un giallo, una cosa misteriosa. Questa. Misteriosissima. Provo con un altro numero, dai. Provo con un altro numero. No, il numero è sempre quello. Con un altro, diciamo, vettore. Con un altro vettore. Vediamo un po' se qui sono più fortunato. Voglio andare a parlare con Emiliano della sua arena, del suo cinema all'aperto ad Orvieto. Adesso addirittura non suona più. Perché non suona più? Il cavato non è il momento raggiungibile, il cliente da lei chiamato. Ma è perché mi stai chiamando pure lui? Ci stiamo chiamando insieme. Proprio un giallo, eh. Un thriller, è un thriller questo qui. È un thriller. Allora, vi volevo intanto comunque dare il numero di Ulisse, diciamo, i grammofoni, eccetera, eccetera. Il nonno di Cecilia è 339-47-66260. Ulisse, 339-47-66260, il numero. Niente, oggi non ci troviamo con Emiliano. Se vuoi godere la vita, se vuoi godere la vita, se vuoi godere la vita, io devo dire ama la musica, giusto? Ma il potere è quello, cioè il potere, il titolo è proprio quello, è proprio quello. Eh beh sì, è proprio quello il titolo, e infatti sono riuscito a trovarla. Se vuoi godere la vita, per i nonni della meravigliosa Cecilia, i nonni sono Barbara e Ulisse. E poi uno dice Ulisse, pensa a Penelope, no? Invece un altro bellissimo nome. Aspetta, aspetta, che mi sono mangiato l'inizio. Eccolo.

aria deliziosa, millenaria della città. Svegliati con il gallo, specchiati il ruscello, bacio la tua compagna che t'accompagna col suo marello. Ogni figliolo è un fiore, nato

Una canzone del passato che commuove, commuove per due motivi. Intanto perché giovane nipote ha pensato di dedicarla ai nonni, e questa è già una roba bellissima. Poi c'è questo amore per il paese, no? Che mi fa pensare a un'altra canzone del passato che scrisse un grandissimo Carlo Innocenzi, si chiamava, scrisse per il suo paese, e il suo paese è Monteleone di Spoleto, e qualche tempo fa alcuni monteleonesi originari di Monteleone, lui ha scritto, Carlo Innocenzi ha scritto, ha contribuito a scrivere canzoni che ancora 1000 lire al mese, no? Addio sogni di gloria, forse la più famosa sua, però ha scritto anche una canzone dedicata al suo paese, che Ulisse, anzi se mi fa sapere sono contento, che Ulisse conoscerà senz'altro, perché è una rarità, e la cantò Giorgio Consolini, questa canzone, e si intitola, questa canzone si intitola, adesso la devo ritrovare, però non solo è rara ma difficile anche, eccola qui, sì, si intitola Un saluto al mio paese. Questo è l'amore che si prova per le proprie radici, no? Per il paese che ti ha visto nascere, o che ha visto nascere i tuoi antenati, insomma, i genitori, i nonni, gli avi, insomma, il paese avito, come si dice, no? Un saluto al mio paese, scritta da Carlo Innocenzi, Giorgio Consolini.

0: Sicuramente Ulisse la conosceva questa canzone, 78 giri Ulisse, quindi con i tuoi grammofoni probabilmente, farebbe faville. Allora, un saluto al mio paese con Giorgio Consolini, canzone scritta e dedicata a Monteleone di Spoleto da uno dei suoi figli, Carlo Innocenzi, grande musicista. Allora, Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo due volte, 100 euro. Vende un terreno edificabile, 820 metri quadrati a vocabolo Molenano di Stroncone a 25.000 euro. Un altro terreno edificabile, sempre a Molenano, 1950 agricoli e 600 abitabili con ulivi, 15.000 euro. Entrambi, un prezzo proprio stracciatissimo, 25.000 euro. Il numero è 338 1921 075, 338 1921 075, il numero di telefono di Paolo, che insomma, visto prima stava chiamando, io l'avrei letto, Paolo, il tuo nome, io non mi dimentico di te, carissimo Paolo, esercitati, per riuscire di nuovo a fare due passi, due, mica più, mi accontento di due passi, la riconquista della posizione eretta, va bene? Speriamo. Allora, vediamo un po', sì, ci fermiamo un attimo, sono 27 secondi, molto interessanti.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
0: Niente, oggi non riesco a parlare, forse addirittura si è connesso, però io non sento nulla, lui nemmeno. Emiliano, il mio telefono dovrebbe funzionare, non so se ha qualche problema il tuo di telefono, perché non ti sento. È connesso, ma non ci tenevo, ma io ci riprovo finché non ci riesco, anche domani, non è che mi fermo qui, ma te pare? Dopo tutto questo tempo di impegno radiofonico, ti pare che io, tenace, senza soste, te pare che io rinuncio a parlare del cinema all'aperto? Ma non si può, no? Niente, no? C'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Cioè, dovrebbe esserci un problema. Un problema alle linee. E se provassi con un altro telefono? Se provassi con un altro telefono? Con un altro gestore, guarda, pensa un po'. Con un altro gestore telefonico. Chiamare con un altro. Con quest'altro. Provo. Che ce l'ho diversi di diversi gestori in giro, qui addirittura non si sente niente proprio, però suona con questo gestore, suona che ti risuona. C'era un modo di dire che era tanto caro a mia madre, che non lo posso dire però. Emiliano, mi senti? Niente, no. Emiliano, non ci siamo. Ma io adesso vi dovrei salutare per una ragione semplice, che devo andarmi a preparare il pranzo, perché i miei non ci sono, mia moglie si è presa una settimana di ferie meritatissime, e anche convalescente, insomma, l'operazione alla spalla, eccetera, è andata via con uno dei figli e i nipoti, e due nipoti, spero che non la impegnino troppo, sicuramente lei si darà da fare, però essendo una brava nonna fatela riposare. Non credo che siano arrivati ancora a destinazione, mi hanno detto che ci vogliono 5 ore, sono partiti alle 9, hanno ancora un'ora di viaggio. Bene, allora io a questo punto vi saluto. Oggi il tema della trasmissione è stato cercare Emiliano, ma non trovarlo. Non trovarlo, proprio non so. No, prima andiamo da Claudio un attimo, prima di andare via. Grande agricoltore Claudio di Montecastrilli, vende fieno primo e secondo taglio, vino bianco, a rotoli il fieno, vino bianco, carica presse grande, spaccaregna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti idraulica, spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli, che mi preparo per pranzo. Adesso è venuta sta cosa in testa. Vende Mieti Trebbia modello 132 Laverda. Il numero di telefono è 338 6149 296, 338 6149 296. Elena cerca mobili in regalo per tutto un appartamento privo di mobili: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. Insomma, se avete dei mobili in più e non sapete assolutamente, devono essere in buono stato, però non fate brutta figura. A Terni, zona Cospea, Elena vi prega caldamente di essere, diciamo, contattata per questi mobili. 345 02 48 014, 345 02 48 014. Detto questo, vi lascio. Se sopravvivo a pranzo e cena preparati da me, se sopravvivo, insomma, ci sentiamo domani. Se mi sentite, buon segno, no? Ciao, ce l'ha fatta. Buongiorno. Per ragazzi, insomma, ci proviamo.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
7: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
8: Radio Galileo.

0: 1. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Sentiamo da Nicola De Muro quali sono le prossime tappe.
3: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale. E questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in 3 località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
1: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente, che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre 2 vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario.

0: su Wimbledon alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, eccoci nell'appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato il Litfiba con il brano Lo Spettacolo e con questo brano inizia il nostro appuntamento di oggi. Andremo a scoprire l'ospite di oggi mano a mano che entriamo nel vivo del nostro programma. Dopo la voce dei Litfiba c'è quella di Vasco Rossi e questo brano Siamo Qui. Buon ascolto.

Il grande Vasco Rossi, che in questo momento è impegnato nel tour 2026, però già ha annunciato le 10 date per festeggiare 50 anni di carriera allo Stadio Olimpico di Roma per il 2027. Vasco Rossi e la sua musica, la musica che conquista tutta l'Italia perché è sold out in tutte le date. Proseguiamo ancora con la musica italiana e questa volta io mi affido alla musica di Finardi e questa canzone Musica Ribelle.

Siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Questo è l'appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato Eugenio Finardi con la musica ribelle. Proseguiamo. A proposito di tour, è in giro per tutta l'Italia anche il tour della PFM che toccherà l'Umbria con Orvieto il 25 di novembre. La PFM e questo brano, Pescatore.

le ultime note di questa canzone, di questo pescatore della PFM, dall'album Da Vivo, The Best. E ora, prima di andare ad incontrare l'ospite di oggi, ci andiamo ad ascoltare un altro brano. Ce lo presenta Cesare Cremonini, un altro protagonista di questa estate 2026. Il pezzo si chiama 50 Special.

Cesare Cremonini con il suo 50 special dal vivo per questo concerto 2026 per Cesare Cremonini. Adesso lasciamo per un attimo la musica italiana, ci affidiamo alla musica internazionale perché tra poco incontreremo l'ospite di oggi dell'appuntamento al bar della radio. È pronto per noi un grande artista, Eric Clapton e la sua Cocaine.

Con questo brano abbiamo toccato la storia, abbiamo toccato soprattutto il grande successo di Eric Clapton con questo brano.

0: Adesso mi avvicino al tavolo del nostro bar, del bar di Radio Galileo, per incontrare il maestro Franco Michalizzi. Adesso andiamo a ripercorrere la carriera del maestro Franco Michalizzi, che è autore, arrangiatore e paroliere italiano. Autore di brani che hanno fatto un po' la storia del cinema, lo chiamavano Trinità, L'ultima neve di primavera, poi alcuni titoli della serie dei poliziotteschi all'italiana, oltre 100 titoli per questo grande maestro. E per me è un onore ospitare nel bar di Radio Galileo Franco Michalizzi. Ciao Franco.
1: Ciao per te, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: È un grande onore per me, perché io gestisco multisala cinematografica, ho tutti i 45 giri e ho gran parte dei 45 giri della sua musica.
1: Grazie, mi fa molto molto piacere naturalmente.
0: Allora, sì.
1: Fai riferimento alla mia carriera, diciamo, certo, di autore di musica di commento per il cinema,
0: soprattutto di colonne sonore.
1: Moltissime soddisfazioni, sì, perché ho iniziato, era una cosa che desideravo tanto fare, e alla fine ho trovato un produttore che doveva fare un piccolo film, sai, un piccolo film senza pretese, che doveva solo servire a fare un po' di incassi, facendo finta di essere un film di un certo prestigio, ma in realtà in Italia si facevano anche dei piccoli western proprio con questo scopo, e quindi attori poco conosciuti ma con delle facce magari interessanti, una storia più o meno che funzionava. Si usavano gli stessi saloon che si erano già usati con tanti altri film, poi magari non si andava all'estero e si girava qui in Italia. Infatti il Campo dei Mormoni era in Abruzzo, e certe camminate a cavallo lungo il fiume erano alla Magliana qui a Roma. Ma tanto l'ha detto Hitchcock, che la gente vede solo quello che è inquadrato dalla macchina da presa, e quindi crede a quello che vede naturalmente. Quindi questo piccolo film preoccupò molto il produttore, perché quando era alla Technicolor qui di Roma, dove sviluppavano i film ovviamente a colori, e dice: gli operai ridono, gli hanno detto al produttore. E beh, insomma, sta cosa non sapevamo se era preoccupante, se era negativa o se era positiva. In realtà era estremamente positiva, perché poi il film uscì e fece uno scoppio, un'esplosione. Arrivavano telefonate da Roma, da Bari, dal sud, dal nord, eccetera, che dicevano: guardate, abbiamo dovuto chiamare la polizia, perché la gente preme per entrare nonostante la sala sia piena, e quindi si è formata una fila incredibile. È stato un successo strepitoso. Il film lo chiamavano Trinità. Era una grandissima fortuna, certamente non prevista per quanto mi riguardava. E poi questo tema che ho scritto per il film ha avuto un'immensa fortuna, un'immensa popolarità, devo dirlo, in tutto il mondo, perché il film è il film italiano di maggior incasso nel mondo. Quindi questo piccolo film girato per fare un po' di soldini fu per un miracolo per il produttore, perché ne fece tantissimi. È bello cominciare con un film che ha questo strepitoso successo, molto bello, e è sempre nel mio cuore questo film naturalmente. E poi ne ho fatti tanti altri che hanno avuto anche alcuni di questi un grande successo.
0: L'ultima neve di primavera,
1: L'ultima neve di primavera, che è dell'omonimo film, che era un po' un feuilleton, perché raccontava la storia di un bambino malato che poi muore sulla ruota della giostra. Però era girato molto molto molto bene, c'era un direttore della fotografia molto bravo, i protagonisti erano bravissimi, perché a parte il bambino, il ragazzino, che era veramente eccellente, eccezionale, con le sue lentiggini, i capelli biondi e gli occhi così simpatici, così belli. E poi c'era Agostina Belli, proprio, che era il suo primo film, E poi c'era, chi era dunque l'altro? Era quell'attore greco, aspetta, non mi ricordo il nome, mi dispiace di non ricordarlo perché era un attore molto bravo e molto quotato. E beh, anche lì è stata una sorpresa, perché mi ricordo che io volevo andare in montagna per le vacanze, era intorno al periodo di Natale, io ho fatto un passaggio davanti al cinema e ho visto un po' di gente, insomma, ma qualcuno lo va a vedere, meno male. E poi quando sono tornato il disco era già in classifica, era credo al terzo posto in classifica.
0: Non soltanto in Italia, anche all'estero.
1: Non soltanto, poi ha avuto un successo strepitoso in Brasile, ha avuto un successo strepitoso in Argentina, dove il disco del tema del film è rimasto in classifica, primo in classifica per un anno. Beh, insomma, è un bel record che non mi dispiace. Infatti gli argentini mi conoscono benissimo. Mio padre una volta si incontrò con un argentino in treno, parlarono a lungo, sai quando si sta in treno si chiacchiera, un italo argentino,
0: sì.
1: E alla fine si presentarono e si trovarono molto lieto, mi è piaciuto un piacere, Michalizzi, e quell'altro non so. Ma Michalizzi non è mica parente di Franco Michalizzi? Beh, sono il padre, e te puoi immaginare, no? Cosa gli disse quell'altro entusiasta, e naturalmente fece felice mio padre, questo è sicuro, perché naturalmente capisco cosa possa provare un padre in questi casi. E poi ancora, e per esempio,
0: hai fatto anche colonne sonore per cartoni animati.
1: Sì, infatti mi arrivano delle lettere molto molto carine, devo dire belle, usiamo un termine giusto, da signori che all'epoca erano adolescenti e che dicono: maestro, grazie, lei ci ha fatto vivere un'adolescenza meravigliosa con Lupin terzo, il tema del film, io ogni volta che sento questa musica impazzisco, eccetera, eccetera. Va bene, io li ringrazio per la cortesia. E sì, devo dire che ancora adesso Lupin è questo valzer un po' così francese, e che io ho scritto in 10 minuti perché io adoravo quel tipo di musica, quindi è stato l'incarico più gradito della mia carriera. E poi tanti altri, guarda, tutti i film polizieschi italiani con
0: il genere mio preferito.
1: I film polizieschi ci sono, guarda, ho dei fans infiniti, perché è bene che si sappia che i polizieschi italiani avevano tantissimi seguaci, erano graditissimi, anche se magari li trattavano un po' con un po' di la critica. Non è che usasse tanti aggettivi, però erano un film che piacevano moltissimo, avevano un sacco di fans che li seguivano e sapevano tutto.
0: Tanto è vero, maestro, che sì, un regista importante come Quentin Tarantino ha preso la colonna sonora del film
1: Italia Mal Armata. Sì, Italia Mal Armata, che forse effettivamente è fra musicalmente, chissà, è quello che ha una caratteristica che è maggiore, eccetera. E sai che Quentin Tarantino adora il cinema italiano di genere, perché lo trova geniale. Cioè, lo stesso film girato in Italia dagli italiani costa 10, girato in America con i loro mezzi, con le loro pretese, cioè, costa 200.000, perché non si può fare un paragone. Io credo che ammirasse questa abilità dei registi italiani di girare film dove c'erano scene di azione con le macchine, le motociclette molto ben fatte, e con un prezzo che lui sapeva che sicuramente era molto inferiore che gli stuntmen americani o i mezzi che usavano sarebbero costati. Quindi ammirava la capacità, oltre all'originalità spesso, di questo tipo di cinema. Uno dei maggiori registi era Umberto Lenzi, a cui devo essere grato, perché fu lui che volle me per uno dei suoi primi, insomma, per uno dei suoi film. Non erano i suoi film, lui aveva già fatto diversi successi. E mi disse: guarda, un film poliziesco, Umberto Lenzi, e io non lo conoscevo bene, insomma, e ho cominciato a lavorare con lui, mi sono trovato benissimo, perché era una persona ingambissima, si fidava della musica che facevo io, anzi gli piaceva, e quindi c'era uno spirito molto di grande collaborazione, ma anche di grande fiducia. E sono contento di aver fatto quel cinema, perché mi ha dato modo di scrivere un genere musicale americano, che mi un po' americano, insomma, diciamo, che mi piaceva. Però si vede che questo genere americano, come facciamo in genere noi italiani, l'ho italianizzato in qualche maniera, perché ho un sacco di fans americani che mi scrivono, e addirittura cantanti, cioè cantanti, insomma, rappisti che vogliono questi pezzi dei polizieschi. Dico, con tutti i pezzi americani di quel genere vengono a cercare il pezzo di un italiano, e probabilmente perché, pur essendo di genere un certo tipo di musica americana, portava i segni dell'Italia, del gusto italiano, e ne sono felice. E poi, insomma, ho lavorato molto anche per altre cose, ho parlato sempre io. Devi parlare
0: come si lavora in una colonna sonora, maestro?
1: Qual è il sistema? Sì. Beh, insomma, è un, diciamo che il sistema classico è quello di leggere una sceneggiatura, parlarne con il regista, che dice: guarda, volevo dire questo, volevo dire quest'altro. Cioè, il regista vuole dire sempre qualcosa con un film che fa, e comunque ti dà un'idea dello spirito del film. E poi mettersi a lavorare di busso buono e cercare soluzioni diverse, finché ti dicono: vabbè, c'è il primo montaggio, venga maestro a vederlo. E vai a vedere un primo montaggio, naturalmente con delle prove, con delle cose che poi magari verranno cambiate in seguito, e poi ti dicono: ok, il film è montato in modo definitivo, venga in moviola. Io mi ricordo, avevo dei quaderni che compravo e mettevo da parte, pigliavo il mio quaderno, la mia penna nera, e partivo e andavo in moviola. E in moviola passavi tutto il film con il regista vicino, che ti diceva: qui voglio la musica, qui voglio un primo sincrono su lui che si gira, poi qui un altro sincrono su lui che mette la mano sulla pistola, e poi arrivano, e qui lì facciamo il sincrono C. Quindi era fare il vestito su misura, come il sarto, no? E credimi, era un lavoro molto delicato, molto, che richiedeva una particolare attenzione, quindi non era una sciocchezza. Se volevi fare il lavoro bene, e io desideravo ardentemente di farlo bene, poi niente, poi si andava in sala di registrazione.
0: Per esempio, maestro, sì, per quanto riguarda la colonna sonora del film, lo chiamavano Trinità. Buona la prima? È piaciuto subito il brano al produttore?
1: No, il produttore ci aveva in mente una cosa, perché lui voleva essere un po' creativo, no? Quindi ci aveva, e dicevano: senti, io invece vorrei un pezzo un po' una specie di ninna nanna, che faccia così, faccia colà. Cioè, idee che se me le avesse comunicate subito potevo anche prendere in considerazione. Io invece quello che notavo nel film era lo spirito, lo swing che c'era in questo film, completamente diverso da tutti gli altri western italiani. Questo era un film umoristico, dove solo si rideva tanto, ma anche per le battute, oltre che per le scene di azione, per le scazzottate meravigliose con Bud Spencer e con questi stuntman bravissimi. E quindi io ho insistito, dico: no, ma senti, gli scrissi anche una cosa come voleva lui, ma poi si resero conto che quello che funzionava era il tema che avevo scritto io di Trinity. Feci fare appunto un testo da un paroliere inglese che in quel periodo a Roma, e poi faceva anche il cantante, e poi purtroppo morì in un incidente, non so che gli successe. E poi ci fu un ragazzo che venne, in quel periodo io lavoravo per la Curci, e arrivò nel mio ufficio e mi dissero: guarda, c'è uno che si vuole fare ascoltare. E dico: vabbè, fallo venire. Entrò questo qui, era un ragazzo interessante, aveva una bella presenza, e raccontò che era un figlio di italiani che erano emigrati in Australia, e che appunto lui era nato in Australia e aveva cominciato in Australia a cantare, a interessarsi di musica, e vorrei farmi sentire. Dico: certo, mettiti, siccome suonava anche il piano, si mise al pianoforte e cominciò a cantare. Fenomenale. Io dissi: fermati, bravissimo, mi piaci molto come canti tu, adesso Se posso, ti farò ascoltare anche da direttore artistico qui della casa discografica, dell'etichetta, eccetera. E comunque cercherò di darti una mano perché sei bravo. Va bene, poi lo feci sentire al direttore artistico, ma lui disse che era fin troppo bravo, esagerando naturalmente, cioè, per dire è troppo bravo, forse la gente, un pubblico abituato a cose, a cantati molto popolari, lo gradirà. E lui questa cosa invece ha sempre pensato che fosse una cosa d'offesa, lo lesse e dice: ma perché dici che quella, racconti quella storia? La racconto per primo perché è la verità, e secondo perché ti sbagli, non è offensivo per te dire sei troppo bravo, perché eri talmente bravo che potevi cantare in America, potevi cantare in Australia. L'Italia ha la sua musica, il suo genere popolare, quindi forse per questo aveva detto, anzi credo che per questa ragione aveva. Insomma, comunque lui la cantò benissimo, è stato un successo, credo che la sua voce abbia viaggiato in tutto il mondo, nel modo più assoluto, perché ci siano poi delle cover, delle versioni di Trinità che vengono, che ne so, dalla Norvegia, da tutti i paesi del mondo. Ce n'è una particolarmente bella, adesso non mi ricordo purtroppo chi l'ha fatta, è molto molto molto diversa e molto lontana dal mio originale, è diventato un pezzo molto più country ma estremamente gradevole. Insomma, quando un tema funziona lo puoi cucinare come vuoi, ha sempre forza. Sì, eccomi.
0: Lei, maestro, omaggia il western all'italiana anche nel suo ultimo album.
1: Ho detto: ma che peccato che i produttori non facciano più film western, perché hanno lavorato nei western fior di attori bravi e molto conosciuti anche per un cinema, diciamo, più impegnato. Si sono divertiti a fare il genere western. Ma direttori della fotografia bravi, registi bravi, era divertente perché era un genere pittoresco poi fatto alla nostra maniera, era completamente rinnovato. E dico peccato perché riempiva le sale. Oggi il cinema sappiamo che non è al massimo del suo potenziale, la televisione ormai e tutti gli altri mezzi gli fanno una concorrenza spietata. E allora giorni fa, insomma mesi fa, ho detto: ma che peccato che non ho più l'occasione di scrivere un bel tema western, mi divertirei tanto, mi piace, mi ispira. E ho cominciato così e alla fine ho fatto questo tema che si chiama Django, Ringo e Trinità. Ho voluto fare una specie di ringraziamento, che tu lo sai che poi Trinità è finito nel finale di Tarantino, appunto, sì, del film Django. E molti dicono: ah sì, questa è la musica di Django. No, caro, è la musica di, lo chiamavano Trinità. Naturalmente sono lietissimo che Tarantino l'abbia scelto per un film che ha preso anche un Oscar, quindi tutto da guadagnare, è stato molto bello, è stato un onore. E insomma, si sono dimenticati i produttori del cinema di genere, e ci sono queste commedie che non sono neanche commedie, che sono film di un certo realismo, ma non lo so, ce ne sono alcuni buoni, alcuni meno buoni. Ci sono molti che fanno le musiche oggi per il film, sono giovani in genere, però per il momento non ho visto nessuna vera stella. Può darsi che, essendo un po' passato di moda, il cinema non dia modo di far venire fuori qualcosa di successi. L'ultimo successo che viene da un film non so qual è. È passato talmente tanto tempo che non riesco a ricordarmene. Devo tornare a quasi 55 anni fa, al mio Trinità, forse, non lo so, o all'ultima di primavera. Sto scherzando, naturalmente.
0: Oggi, maestro, dobbiamo presentare il brano Sole Alto.
1: Sole Alto.
0: Come è
1: sì,
0: nata l'idea di questo brano?
1: Ma il brano, insomma, tutti viviamo in Italia il tempo nostro, conosciamo la situazione mondiale qual è molto cupa, è molto incerta, è molto preoccupante, in certi momenti veramente sembra di essere alle porte di qualcosa di grave, e quindi il cielo è cupo e ho detto: tutte queste nuvolacce che ci stanno sulla testa le voglio buttare via, voglio fare un pezzo che dia speranza perché sopra di noi ci sia un sole alto che ci illumini e ci faccia vedere la strada, perché poi le cose si aggiusteranno, chissà, forse verranno dal cielo quelli che riusciranno a indicarci il giusto cammino, non lo so, però desideravo dare una specie di, chiamiamolo piccolo inno, al senso di pace, alla fratellanza, all'amore che deve sempre prevalere, se no siamo rovinati. E mi pare che questo pezzo contenga questo grido di speranza, sta andando molto bene, quindi credo di aver ottenuto l'attenzione del pubblico e sono molto, molto, molto attaccato a questa produzione, a questo pezzo che è cantato da, tra l'altro,
0: ecco, come sono state scelte le voci sia di Gaia che di Cristiano?
1: Io, guarda, faccio tanta produzione discografica ancora e cerco sempre delle voci interessanti, nuovi, e ho trovato questi due artisti, non è che stessero assieme, li ho trovati uno da una parte e uno dall'altra. Uno è questo Cristiano Turrini, che è un bravissimo, guarda, bravissimo, mi ha cantato due o tre pezzi, ti dico, noi abbiamo classifiche, cose, Sanremi, ma lui dovrebbe stare tra i primissimi, perché è bravo, ha una tecnica di canto, è modernissimo perché ha uno stile di voce che è super moderno, ha un vero sentimento quando canta, quindi è autentico. Per me è il numero uno. E poi quest'altra cantante che invece è di origine ucraina ed è in Italia, credo che sia nata in Italia o quasi, che è altrettanto non solo molto molto bella, una bellissima ragazza, ma canta divinamente bene. Anche lei ha cantato un paio di cose in modo eccelso. Quindi io favorisco e cerco di collaborare con talenti autentici. Io non posso sentire la cantata italiana senza voce, senza intonazione, senza idee, senza niente.
0: Maestro, cosa ne pensa dell'autotune usato in una manifestazione importante come Sanremo, per esempio?
1: Si possono dire parolacce alla radio vostra? Allora, no, però non voglio essere io il primo e non voglio dirle. A parte che è una cosa insignificante, cioè non, sì, può andare bene per un disco, cioè io ho un'idea, voglio usare l'autotune per fare una voce, oltre che intonata, l'autotune fa una voce particolare, no? Gli dà un certo giro, una certa cosa. Allora per un disco un'idea si può fare, ma utilizzarlo solo per intonarti la voce, beh, è veramente riprovevole, mi devi credere. In tutti i paesi del mondo quelli che cantano fanno questa professione perché sono dotati di corde vocali giuste, una predisposizione, un talento. In Italia, scusami se te lo dico, cantano tutti possono cantare e ce ne accorgiamo, basta accendere un radio o seguire Sanremo, dove cioè è la vittoria del dilettantismo. Ragazzi che si sono comprati la chitarra ieri, oggi uno gli ha insegnato due accordi e domani comporranno un pezzo e qualche deficiente che sta in televisione dirà che è geniale, che lui ha cambiato il corso della storia della musica. Tutte queste stronzate sono insopportabili per chi fa questa professione, perché e magari farà fare tanti ascolti, che sembra che la gente siano creduloni, cioè non giudicano più. Poi non è musica da ascoltare, quella che purtroppo ascoltiamo di recente, è musica da vedere. Capito che prevale il vedere come sei vestito, come sei spogliato, come sei tatuato. Poi come canti non gliene frega niente a nessuno e al massimo sentono le parole, perché non avendo musicalità le parole le capiscono, se dicono parolacce tu capisci che ha detto ma va a, oppure tua sorella è una, capisci cosa? Allora sì, la gente si lascia stupire da queste volgari e squallide cose e guarda, non so che dirti, non vedo luci da nessuna parte. Purtroppo vedo solo scuro. Io cerco di continuare con l'uso corretto della musica, che è uno solo. non ci sono tanti usi. Certo, bisogna avere idee formidabili, geniali, e quindi faccio quello che posso nelle mie possibilità, ma con tua sorella Eune no, non ci sto, non mi piace, ritengo che sia solo squallido. Dimmi tutto, dimmi tutto.
0: Io condivido il suo pensiero. Maestro,
1: ma
0: sta
1: molte radio favoriscono questo tipo di musica, un pochino mi dispiace, perché diffondono un messaggio molto molto sbagliato per i giovani che ascoltano. Se tu pensi, a scuola non si è mai fatto nulla per la musica, quindi nessuno gli fa ascoltare della musica buona, fosse classica, moderna, non ha importanza, una musica di qualità. Poi loro escono nella vita e sentono ste zozzerie orrende in radio e televisione o a Sanremo e pensano che sia quella la musica buona, cioè non c'è neanche quel minimo di educazione. Guarda che dovunque all'estero hanno un'educazione musicale 10 miliardi di volte più di noi. Noi siamo il paese meno musicale del mondo e invece veniamo descritti la patria dell'opera lirica, delle sinfonie. Cioè, non è vero, è così. È vero che abbiamo l'opera lirica, la musica sinfonica, eccetera. Ma adesso non abbiamo perso le orecchie, devono esserci cadute e non ce ne siamo accorti. Tutto qua.
0: Maestro, sta preparando un nuovo album?
1: Sì, sto lavorando, cioè, l'ultimo uscito è Io, proprio Io. E vedo che incontra il gradimento del pubblico e questo naturalmente è ovvio che mi fa piacere. Ci sono pezzi cantati, pezzi suonati, era quelle cose che tu metti nel cassetto e dici ma mi piace però non so eccetera. E allora ho fatto una scelta alla creme della creme di queste cose e le ho messe in questo Io, proprio Io, perché sono io. Proprio io, senza trucchi e senza nulla. E questo è già uscito naturalmente. Sto lavorando a qualcosa di molto molto molto particolare e ancora non te lo posso dire perché le idee, sai, nascono, poi devono crescere dentro la tua testa, poi devi cominciare a realizzare qualcosa e ancora è troppo presto. Però credo sicuramente che uscirò con un album di Cristiano Turrini e Gaia Tupis, che è questa cantante di origine ucraina, bravissima, formidabile, e poi una presenza notevole, devo dire, molto bella e pulita, non so come spiegartelo. E poi vedremo, non lo so, noi dobbiamo andare avanti giorno per giorno a secondo delle idee che ci passano per la testa. Io mi diverto molto, ancora moltissimo, guarda, mi devi credere, perché la musica è la mia vita. Mi dispiace solo quando sento brutta musica, lo trovo un'offesa per tutti quei grandi musicisti che ci sono stati, anche di musica pop, di musica leggera, bravissimi, e molti sono anche morti, alcuni di recente, che ne so, parlo di Battisti, parlo del napoletano
0: Lucio Dalla,
1: parlo di Lucio Dalla che era un amico carissimo, parlo insomma di tutti questi cantanti che avevano talento, sapevano scrivere, capivano qual era l'importanza dell'originalità delle idee che si proponeva, e quando sento l'attualità svengo un po', diciamo. Preferisco cambiare o spegnere, però per il resto io credo, come il sole ha, come dice il sole alto, che c'è un sole alto su di noi, arriverà il sole alto su di noi e noi cammineremo verso questa splendida luce che il sole ci indicherà. Dobbiamo pensare, è una canzone, un instant song, perché descrive esattamente la situazione che abbiamo intorno a noi, però piena di ottimismo, perché le cose poi si risolvono, si devono risolvere, e l'uomo ha le risorse, specialmente noi italiani abbiamo la capacità di risolvere e di trovare la qualità quando serve, quando è necessaria. Speriamo che anche tutti gli altri paesi dell'Europa ritrovino la loro grande qualità, perché guarda, adesso io dico il mio pensiero, un'Europa unita dovrebbe far paura a tutti gli altri imperi del mondo, perché l'Europa è, una, è uno scrigno pieno di cultura, conoscenze, storia, eccetera. Siamo degli oggetti preziosi, cioè ogni italiano è un oggetto prezioso perché viene fuori da una cultura incredibile, e quindi siamo talmente, voglio dire, non parlo di me, parlo di te e degli altri, talmente bravi che poi non riusciamo a fare le cose perché siamo un po' personalisti, no? Cioè, cerchiamo, ma quando è il momento difficile l'italiano trova sempre il modo di rialzarsi in piedi e di andare dritto, e io mi auguro un futuro di pace, tanta pace e di amore tra le persone, che è l'unica via possibile, non ci sono altre vie, e quindi sole alto su di noi. Va bene?
0: Bene, maestro, io la ringrazio veramente di cuore di questo intervento oggi nell'appuntamento al bar della radio. Non rimane altro,
1: grazie,
0: e le faccio i complimenti di andare, grazie, ad ascoltare il brano.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: Prima di andare ad ascoltare le prime note di questo brano, che fa parte della colonna sonora originale del film Lo chiamavano Trinità, andiamo a concludere l'appuntamento al bar della radio. Grazie dell'ascolto, io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio negli altri programmi di Radio 2.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il sempre sognato.

diritto alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook,

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: muori.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato, e stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la Seleção di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
9: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di ritornare sul gradino più alto del podio.
8: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria, che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
10: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling, come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi, poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più, non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
8: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.

Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio.

0: www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
3: L'economia.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Quando ti sto vicino sento

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda.

0: su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
2: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito tre siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo, ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
3: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
4: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi. E il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
1: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
5: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non sia fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

che c'è. Oh yeah.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue da un po' di colore, non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi e il male c'è una certa simpatia, diciamo un'influenza. E allora

stadio è uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi, ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.

quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

perché sei morto. Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.